Yeah, andam mo kay the sun, tinanda to ko. Aha, in kind ko so. Ito andoy ho so, no ngo to ko di babay na di ho so man tadi. Eric Majimbun, kolalaho id pamagunan. Dari da bay no jam konom opodom 2 minute na di dong sebab dad pagun to ko. Dari kapivosian no sebab ko mata binengavi. E masam kinongo, amiti hambos masa da TikTok do sabab.